0: O no?
1: Sì, buono, sì.
0: Timo.
1: Sì, io sì.
0: Sì. Certo, ciò che vuoi andare un po' come ti chiede, no? Can you reach out to the sergeant? I know I'm reaching out via landline.
2: No, sergeant.
0: Sergeant, go ahead. Hey, sergeant, 3-4. I'm calling you via landline.